0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Bentrovati su questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26 del 10 giugno. In questa edizione spazio al presidente di Moto4Peace Bernardo Lepore, affiancato dal collega Davide Magnifico, quando ancora il team si trovava in Turchia ad Ardaham. Il presidente ci parlerà della missione in corso di svolgimento e poi si focalizzerà su di una questione davvero toccante e anche particolare, perché dei bambini di una scuola di Cassino hanno voluto fare una sorpresa alla carovana consegnando un pacco pieno di disegni. Con i ritmi serrati dei primi giorni di viaggio, i ragazzi non erano ancora riusciti a guardarli, ma in un momento di pausa appunto ad Ardaham hanno finalmente aperto questa busta e vi assicuro che l'emozione si sentiva tutta anche a chilometri di distanza. Ma sentiamo il tutto in questo video che potrete naturalmente visionare sul profilo Facebook di Moto4Peace.
4: Ciao a tutti da Ardaham. Ardaham è l'ultima tappa turca di questa missione di Moto4Peace 2026. Siamo partiti il giorno 5 di giugno da Mersin e abbiamo percorso circa 2000 km per arrivare fino qui, che è il nord-est della Anatolia. Domani saremo in Georgia.

0: lasceremo questo meraviglioso paese e il nostro amico Mehmet che ci ha accompagnato fino a questa ultima tappa. Che dire, che il viaggio è appena iniziato. L'obiettivo di questa missione è quella di sostenere alcune scuole nella provincia di Ulaanbaatar e ci mancano ancora 8-9 mila chilometri prima di arrivare a destinazione. Dovremo ancora attraversare appunto la Georgia, la Russia, il Kazakistan, l'Uzbekistan e quasi tutta la Mongolia, perché entreremo dalla parte ovest e attraverso gli Altai raggiungeremo da sud appunto la capitale mongola. Ed oggi, mentre stavamo sistemando alcune cose, ho preso questi disegnini che ci sono stati consegnati dai bambini di una scuola di Cassino. E mi sono commosso perché non avevo avuto il tempo fino a oggi di vederli, di leggerli. Ci sono stati consegnati appena qualche giorno prima della partenza e con mille cose da fare li abbiamo messi in valigia. Oggi che abbiamo avuto un po' di tempo libero li stavamo sfogliando con Davide e siamo rimasti a bocca aperta. Questi bambini di solo 5 anni, con la loro fantasia, hanno voluto inviare questo messaggio di solidarietà ai bambini di queste scuole a Ulaanbaatar che visiteremo tra circa un mese.
1: Sì, Dino, sono veramente belli, esaminandoli e guardandoli attentamente si capisce l'impegno che ci hanno messo. Abbiamo questo di Lorenzo N, che è veramente bello. Li prendiamo a caso naturalmente,
0: sì.
1: Andrea,
0: perché sono tanti, è una classe intera. C'è quello di Andrea, anche stupendo.
1: Abbiamo Antonio.
0: Ma quello che colpisce è la fantasia di questi bambini.
1: Chiara,
0: vedi, le femminucce mettono i cuoricini, sì, a differenza, sì, dei maschietti.
1: È vero, anche questo Giulia, fatto da Giulia.
0: Anche sì, Giulia. Sì, sì.
1: Veramente tutti veramente belli.
0: Quindi, bambini, vi vogliamo ringraziare tanto per questo pensiero, e anche i vostri genitori naturalmente, e sono sicuro che questi disegni verranno contraccambiati con altrettanti disegni che questi bambini della Mongolia vi invieranno tramite noi. Grazie a tutti.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Shu.
3: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina, y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Sudamericano. Ore. Musica latina. Ora. El radio moto for peace.
6: Es la hora de Sudamericando.
7: It's time for Sudamericando.
6: È tempo di Sudamericando.

0: più tardi un nuovo successo sudamericano qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Chicago, fine anni 80. È notte e la città sembra respirare a tempo con il rumore dei neon e dell'asfalto bagnato. In un piccolo appartamento un ragazzo magro con lo sguardo inquieto e una chitarra sulle ginocchia sta cercando un suono che ancora non esiste. Si chiama Billy Corgan e dentro di lui convivono rabbia, malinconia e un bisogno disperato di bellezza.

Gli Smashing Pumpkins nascono così, come una band qualsiasi, ma con un cortocircuito emotivo. Alla chitarra distorta si uniscono sogni psichedelici, melodie fragili e testi che parlano di alienazione, amore, infanzia e dolore. Quando arrivano James Hea, Darcy Wrestley e Jimmy Chamberlain, il puzzle si chiude. È l'inizio di qualcosa di irripetibile. Nel 1993 esce Siamese Dream, un disco che sembra un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Today suona come una canzone felice, ma racconta il fondo del baratro.

Ed è qui che i Pumpkins diventano la voce di una generazione che sorride mentre cade. Poi arriva il 1995 e con lui Melancholy and Infinity Sadness. Un doppio album, un manifesto, un viaggio nell'anima. Rabbia e dolcezza, rumore e silenzio. I Pumpkins non sono grunge, non sono metal, non sono pop, ma sono tutto questo insieme e proprio per questo sono impossibili da etichettare.

ma è successo a un prezzo. Eccessi, tensioni, perdite. La band si frantuma, cambia pelle, si perde ma si ritrova. Come le loro canzoni che oscillano tra luce e ombra. Oggi gli Smashing Pumpkins sono ancora qui. Diversi, maturi, forse più consapevoli, ma quella scintilla iniziale, quella malinconia infinita, non se n'è mai andata. Perché in fondo gli Smashing Pumpkins non sono solo una band, sono la colonna sonora di chi si è sentito fuori posto e di chi almeno una volta ha trovato rifugio nel rumore di una chitarra.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza, perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
5: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.
2: Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento

0: In classifica il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
1: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamola insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock. Yes.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Botte e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre, pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
2: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

0: va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitacora de 2026.
3: Ben ritrovati per questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Oggi ospitiamo un personaggio che ormai sta accumulando sempre più esperienza nel team di Moto4Peace. Mi riferisco all'amico appartenente alla Guardia di Finanza, Egidio Nobile. Ciao Egidio, ben trovato ed innanzitutto come stai e come sta procedendo il tuo soggiorno? E raccontaci anche quello che è accaduto in territorio russo. Eh sì, che tanto fa paura ultimamente a coloro che non sono informati. Ma poi, come sempre, la realtà è ben diversa.
4: Ciao Richard e un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto4Peace. Il viaggio procede abbastanza bene, diciamo che siamo a buon punto, però rimane sempre l'incognita delle frontiere. Tu sai che le frontiere per noi è una bestia nera, tra code interminabili, burocrazia, timbri, eccetera. Siamo stati abbastanza frenati da questo punto di vista, ecco. Ricordo solo la frontiera tra la Georgia e la Russia, che siamo arrivati mattinata e siamo usciti la sera, che era quasi mezzanotte, insomma. Però poi c'è da dire che subito dopo andavamo in cerca su un paesino lì nei pressi del confine un hotel per alloggiare, insomma, perché non avevamo avuto modo di poter prenotare. E girando per questo paesino abbiamo incrociato una pattuglia della polizia, abbiamo spiegato loro il nostro problema e questi si sono messi a disposizione e hanno cominciato a telefonare, prima in un albergo, poi ci hanno portato su un altro, però non aveva posti sufficienti per tutti e 12, poi successivamente siamo andati su un altro ancora, insomma alla fine alle 2 di notte siamo riusciti a trovare questo alloggio. Insomma, per noi è stato una meraviglia, insomma, la polizia in questo caso si è comportata veramente bene, devo dire.
3: Senti Egidio, personalmente ti ricordo come un ottimo cuoco. In questo viaggio lo chef sei sempre tu oppure ci sono delle novità?
4: Sì, certo. Tu mi ricordi come un buon cuoco, ecco. Devo dire che in questo viaggio non sono solo, ecco. Rimango sempre un punto di riferimento. Infatti tutti la sera mi chiedono: Egidio, cosa ci proponi? Cosa ci cucini? Insomma, poi le risorse non è che sono tante, perché abbiamo tanta roba in scatola, quindi pasta, tonno, riso, piselli, eccetera, insomma, quindi non è che puoi preparare dei piatti gourmet. Comunque diciamo che me la cavo abbastanza bene e devo dire che sono in ottima compagnia, perché in questo viaggio ci sono tanti altri componenti che si danno da fare per aiutare, insomma, ecco.
3: Ascolta, per gli appassionati delle due ruote, con quale modello di moto stai viaggiando e come sta rispondendo il mezzo alle sollecitazioni di questi chilometri che ormai sono tanti?
4: Beh, per quanto riguarda il modello della moto, mi sono orientato su un modello leggero e maneggevole, da poter affrontare qualsiasi tipo di strada, perché quando viaggi in giro per il mondo capisci che le strade, la situazione stradale non è mai ottimale, anzi a volte trovi degli sterrati lunghi e polverosi, e quindi la mia scelta è stata sulla Yamaha 700, il Tenere, che devo dire sino adesso sta rispondendo abbastanza bene, nonostante l'abbia caricata, perché le due valigie laterali, il bauletto centrale e il borsone, quindi rimane, diciamo, abbastanza carica, però mi sta dando delle soddisfazioni, ecco. E poi consuma anche poco, che tante volte qui fare carburante è anche un problema.
3: Allora, adesso che sta quasi per concludersi questo meraviglioso viaggio, questa avventura incredibile, raccontaci un po' di cos'è che ti ha colpito di più.
4: La tappa che più mi ha colpito è stata arrivare a Samarcanda. Era un mio sogno e sono riuscito anche fortunatamente a realizzarlo. E devo dire che chi viaggia, insomma, è un punto di riferimento Samarcanda. Poi c'è da dire che Tbilisi, la capitale della Georgia, è una bellissima città, Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, bellissima, con le sue moschee finemente decorate, sono state tutte delle sorprese. Di contro devo dire che il Kazakistan, con le sue interminabili lunghissime strade, con questa steppa infinita, è stato un po' un punto dolente, diciamo, del viaggio, anche perché ha fatto abbastanza caldo. Abbiamo viaggiato dai 35-38 con punte di 40 gradi, e quando ti fermavi il calore lo sentivi tutto. Comunque è andato tutto bene, alla fine siamo riusciti a superare anche questo ostacolo, diciamo, dai. Siamo davvero contenti.
3: Grazie infinite Gidio e salutami tutto il team e anche tutti gli amici mongoli che sicuramente si occuperanno di voi. Buona continuazione e un immenso in bocca al lupo.
5: Mongolia 2026,
6: la missione umanitaria di Moto Fortis,
5: le ultime notizie con Richard Hugh.
7: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
8: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: The Top 20. It's KR release. Good evening.
1: Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni

importanti del pianeta, reduci da una lunga serie di successi che li hanno consacrati come i giganti del rock. Ma all'interno del gruppo c'è un musicista che spesso lavora lontano dai riflettori, è il bassista Joe Deacon. È lui a presentare un'idea diversa del solito, un brano costruito attorno ad una linea di basso ipnotica, essenziale e irresistibilmente funk. Deacon aveva ascoltato a lungo la musica dance americana e in particolare era rimasto affascinato dal groove degli Chic, una delle band simbolo della disco music di quegli anni, e soprattutto dal basso ipnotico e percussivo di Bernard Edwards. Da quell'ispirazione nasce una delle linee di basso più iconiche della storia.

Il risultato è un pezzo che si discosta nettamente dal rock spettacolare e teatrale a cui il pubblico dei Queen era abituato. Niente grandi orchestrazioni vocali o chitarre in primo piano, il protagonista è il ritmo. Ed è proprio questo a creare dubbi, anche se in quel periodo altre band sperimentavano altre galassie oltre al genere rock che le aveva sempre distinte. La disco impazzava ovunque e anche per un gruppo rock provarci non era poi un grande peccato. Lo avevano già fatto i Kiss, gli Who, gli Stones e altri, quindi anche per i Queen fu un mettersi alla prova. E che prova! Quando arriva il momento di scegliere il nuovo singolo, molti all'interno della band e del management non sono convinti. Pensano che il pubblico dei Queen possa non apprezzare una canzone così distante dal loro stile tradizionale. Per loro è semplicemente un brano dell'album, non certo un pezzo destinato a trainare le vendite, ma il destino ha in serbo un incontro destinato a cambiare tutto. Durante un concerto a Los Angeles, tra gli spettatori c'è un giovane artista che sta rivoluzionando la musica pop, si chiama Michael Jackson. Dopo lo show riesce a incontrare Freddie Mercury e gli altri membri della band. Tra i vari complimenti, Jackson insiste soprattutto su una canzone, Another One Bites the Dust. Dice loro: se non pubblicate quel brano come singolo, siete pazzi. Per lui non ci sono dubbi, quella canzone ha qualcosa di speciale. Il consiglio colpisce quindi profondamente il gruppo e alla fine si deciderà di fidarsi di quell'intuizione e scelgono di pubblicare il brano. La risposta del pubblico è immediata. Prima ancora di conquistare le radio rock, il pezzo esplode nelle discoteche e nei club di New York. DJ, ballerini che trasformano in fenomeno la nightlife americana è uno dei primi esempi perfetti di crossover tra il mondo rock e quella musica dance che tanto va di moda in quel momento, dimostrando che una grande canzone può abbattere qualsiasi barriera di genere. Da lì in poi sarà una scalata irresistibile. Another One Bites the Dust raggiunge la vetta delle classifiche statunitensi, venderà la bellezza di 22 milioni di copie e diventerà il singolo di maggior successo commerciale dei Queen negli States, contribuendo in modo decisivo alla loro popolarità oltreoceano.

La sua linea di basso continua ancora oggi a essere riconosciuta dopo poche note, imitata, campionata e celebrata come una delle più influenti della storia della musica moderna. Ne rimane una forte traccia, anche se un po' rimaneggiata, nella musica rap con una versione degli Sugarhill Gang. I said a hip hop, the hippie to the hip, hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. E questa vicenda lascia anche una riflessione. A volte gli artisti stessi non riescono a vedere il potenziale delle proprie canzoni. Serve uno sguardo esterno, una intuizione o magari il consiglio di un collega capace di riconoscere un capolavoro prima degli altri. Se quel giorno Michael Jackson non avesse espresso la sua opinione, forse una delle canzoni più celebri dei Queen sarebbe rimasta soltanto una traccia di un album buttata in un cassetto. Invece diventò una leggenda, dimostrando che le hit più grandi spesso nascono nei modi più inaspettati e che qualche volta basta credere in una semplice linea di basso per scrivere la storia della musica.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Per anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese, per esempio, fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: On est bien, on est très très bien.
1: Soyez heureux.
2: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Un caloroso saluto a tutti gli amici di Moto for Peace da Michele Cristoforetti. Ciao.
2: E cosa dice quel surfista inglese ormai ritornato? Che cosa dice il mondo?

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Vi è mai capitato che un elettrodomestico con pochi anni di vita smettesse di funzionare? Se sì, anche voi siete vittime di quella che viene chiamata obsolescenza programmata. Un parolone per dire che i nostri oggetti sono programmati apposta per rompersi dopo un numero di anni stabilito dalle grandi industrie produttrici.
5: Le aziende devono produrre e quindi i consumatori devono consumare, devono acquistare, devono sostituire prodotti. I prodotti iniziano a smettere di funzionare perché ci sono dei contatori, dei microprocessori all'interno che, conteggiando le ore effettive di lavoro o di cicli di lavorazione, smettono di far funzionare determinate parti del prodotto.
4: Proviamo ad aprire la mia stampante, che ho già portato in assistenza ma non ha mai ripreso a funzionare. Luca è convinto che sia stata programmata apposta per rompersi.
5: Ho trovato il chip, che è questo qui, in cui viene memorizzata dagli ingegneri la vita che deve avere un prodotto, il numero di stampe che questa stampante poteva effettuare. Tu potrai ritrovare la stessa scheda e lo stesso chip anche in altri prodotti, come per esempio un forno oppure un frigorifero, e anche in quei casi sicuramente viene memorizzata all'interno la vita che deve avere quell'elettrodomestico.
4: Dare una vita limitata a questo chip è molto semplice. Luca lo collega a una lampadina e poi lo programma perché smetta di funzionare dopo 4 accensioni. 1 2 3 4 5
6: È molto semplice fare questo, proprio perché tutti i dispositivi hanno dentro un chip. Chiunque ha programmato il dispositivo può anche avergli detto di arrivare a un tot ore lavoro e poi interrompersi.
4: Le grandi industrie smentiscono, l'obsolescenza programmata non esiste, eppure negli anni la vita dei nostri elettrodomestici si è praticamente dimezzata, passando da 12 a 6 anni o addirittura 3 per i modelli più economici.

0: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Mega Mix.
3: Jam, pump it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La classifica di Radio Moto for Peace
0: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: La moto logora chi non ce l'ha.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Signore e signori, benvenuti a Manchester, dove piove anche quando c'è il sole e i sogni hanno l'accento del nord.

Manchester, primi anni 90, due fratelli, una chitarra, una rabbia gigantesca, una band destinata a cambiare per sempre il rock britannico. Questa è la storia degli Oasis.

Liam e Noel Gallagher crescono a Barnage, quartiere operaio di Manchester. Casa piccola, soldi pochi, un padre violento, una madre che tiene insieme i pezzi. Noel scopre i Beatles e capisce una cosa: io non voglio lavorare in fabbrica, voglio essere una rockstar. Liam invece vuole solo essere Liam, voce strafottente, giacca parca, sguardo da duro. Quando Liam entra in una band chiamata The Rain, Noel dice: va bene, vi scrivo le canzoni, ma diventeremo i più grandi del mondo. Nascono così gli Oasis, fratelli per sangue, nemici per vocazione, leggenda per destino. È il 1994 ed esce Definitely Maybe. È un pugno nello stomaco, chitarre, rabbia, sogni enormi. Supersonic, Live Forever, Rock and Roll Star. Gli Oasis non chiedono permesso, prendono tutto e diventano il simbolo della Britpop insieme ai Blur. Ma mentre il mondo li ama, dietro le quinte i fratelli si odiano.

Nel 1995 esce What's the Story Morning Glory, con canzoni memorabili come Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Sono ovunque, sono a Wembley, a MTV, nelle radio, nelle classifiche, ma ogni concerto è una bomba pronta ad esplodere. Noel lascia il tour, Liam lo insulta dal palco, sedie che volano nei backstage, eppure quando suonano insieme succede la magia.

anni passano, i dischi diventano meno brillanti, ma i litigi sono sempre più feroci. Tanto che nel 2009 a Parigi, dietro le quinte, vola addirittura una chitarra e parole irreparabili. Noel a questo punto è stanco, se ne va. Gli Oasis finiscono.

Ma gli Oasis non sono mai davvero finiti. Vivono in ogni ragazzo che sogna di scappare da una periferia, in ogni accordo di Wonderwall suonato attorno a un falò, perché gli Oasis non erano perfetti, erano veri. Da Manchester al cuore del mondo, con un parka e una chitarra, e soprattutto un ego grande come Wembley. Questa è la storia degli Oasis, e noi non smetteremo mai di guardarci indietro con rabbia.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da motocorpista. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo, 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!
1: Moto News con Marco Veronese su Radio Moto Fortis. Fortis.
3: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: In a world full of new, some things never change.
5: Hey!
6: Hi. Can you say Oshkosh Bagosh?
7: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Landu listens to waiting room music at the dentist.
10: It's like nitrous oxide for the ears.
9: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
10: Like reggae?
9: Sure.
10: Or a sea shanty?
9: If that's your thing.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 10 km orari, sanzione da 41 a 168 euro. Would you be my girlfriend? Would you be my girlfriend? Would you be

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela. Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Per non rischiare ulteriori fermate, ma soprattutto per la nostra sicurezza, torniamo sulla strada asfaltata, ma gli inconvenienti non finiscono qui. Dopo pochi chilometri veniamo investiti da una tempesta di sabbia che rallenta la nostra corsa verso Lima. In questa lunga avventura non c'è più tempo per pensare a nulla, se non alle innumerevoli difficoltà che ogni giorno si presentano e dobbiamo affrontare. Ormai il tramonto non ci sorprende più. È diventata una consuetudine e a Lima sicuramente arriveremo in piena notte. Lima è la città più popolata dell'intero Perù. Sorge in una valle scavata dal fiume Rimac, sulle sponde dell'Oceano Pacifico lungo la costa centrale del paese. Il suo litorale vanta ben 130 chilometri di spiagge. La capitale peruviana ospita circa un terzo della popolazione nazionale. I suoi 9 milioni di abitanti sono essenzialmente il risultato della migrazione dalle campagne dal 1960 ad oggi. È tra le 30 città più popolose al mondo. È multietnica, ospita individui di origine meticcia, europea, indigena ed asiatica. Lima è il centro finanziario, industriale e soprattutto culturale dell'intero stato sudamericano. Tra le sue 28 università c'è la storica Universidad Nacional Mayor de San Marcos. È la più antica del continente e fu fondata nel 1551. Non riusciamo a visitare la città come vorremmo. I tempi contingentati hanno ridotto la nostra permanenza a un solo giorno. Gli impegni istituzionali sono importanti e nessuno di noi vuole sottrarsi alla possibilità di incontrare i colleghi peruviani e di far conoscere l'associazione Moto for Peace e i suoi progetti futuri. Moto for Peace non solo raccoglie fondi per il sostentamento di progetti umanitari, ma è anche veicolo di un importante messaggio di pace nel mondo. Le ore passano in fretta. Quasi non ci accorgiamo che la giornata sta per finire. Domani dovremo affrontare una lunga tappa e ci aspettano quasi 10 ore di strada.
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Il viaggio proseguirà attraverso il Perù fino a raggiungere la più importante città Inca. Scenderemo verso la Colombia per affrontare poi il Cile, fino a raggiungere l'Argentina. I chilometri da percorrere sono ancora molti, prima di poter rientrare in Italia. Ma di tutto questo ne parleremo la prossima volta.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica ha fatto passi da gigante, eppure solo l'1,5% dell'energia totale adoperata in Europa viene dal sole. Le ragioni sono diverse: discontinuità di approvvigionamento, fattori meteorologici, difficoltà di stoccaggio dell'energia, pannelli solari costosi. Ecco perché i ricercatori del CSM a Neuchâtel in Svizzera stanno testando nuove tecnologie per diffondere l'energia solare. Gli esperti usano una minor quantità di metalli preziosi, riducendo così i costi, e adoperano nuove tecnologie per assorbire meglio la luce del sole. Sentiamo il direttore del centro fotovoltaico al CSM.
3: Abbiamo qui due pannelli solari, uno di vecchia generazione e l'altro di nuova generazione. Può spiegarci la differenza?
4: Ci sono due differenze essenziali, una è visibile e l'altra invisibile. La differenza visibile la notiamo con le tre bande di rame su questa cellula, consentono di estrarre la corrente, sono piene di filamenti d'argento. In quest'altro caso abbiamo 30 bande di rame e molto meno argento, tagliamo quindi del 5% i costi di produzione. E la prima differenza, la seconda è invisibile. Qui aggiungiamo uno strato nanometrico di un altro tipo di silicio che consente l'aumento della tensione del 15% e quindi un rendimento del 15% in più.
3: Ci sono degli altri vantaggi?
4: Quando mettiamo i pannelli di vecchia generazione al sole si riscaldano, ma il rendimento è basso rispetto a quest'altro tipo di pannelli, quindi si produce più elettricità.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

Voglio parlarvi però di un episodio che avvenne nel 1992. Il contesto era il Columbus Day. Nel 1992, soprattutto negli Stati Uniti e in Europa, si organizzarono grandi celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, il Columbus Day appunto, e fu al centro di eventi, parate e iniziative ufficiali. Ma proprio in quegli anni cresceva anche una forte critica per molte persone, in particolare le comunità indigene. Quella data rappresentava l'inizio della colonizzazione, delle violenze e della distruzione culturale. Ebbene, Fabrizio De André rifiutò esplicitamente di partecipare a iniziative celebrative. La sua versione era coerente con tutta la sua produzione artistica. Lui è sempre stato dalla parte degli ultimi, degli emarginati e in questo caso dei popoli nativi americani. Proprio dall'album Rimini del 1978, ancor più diretto fu il brano Fiume Sand Creek, che raccontava il massacro dei nativi americani, mostrando chiaramente da che parte stesse. Per De André celebrare quindi Colombo senza parlare delle conseguenze storiche era una forma di ipocrisia. Dall'altra parte del mondo però anche Marlon Brando rifiutò di prendere parte alle celebrazioni del Columbus Day. La sua posizione era ancora più esplicita, era politica. Brando era da tempo impegnato nella difesa dei diritti dei nativi americani. Già nel 1973 aveva fatto scalpore rifiutando l'Oscar per Il Padrino, inviando al suo posto l'attivista indiana Sachin Littlefeater per denunciare il trattamento degli indigeni da parte degli Stati Uniti e dell'industria cinematografica. Nel 1992 poi ribadì quella linea per partecipare alle celebrazioni significative. Secondo lui, legittimare una narrazione storica che ignorava genocidi e oppressioni era impossibile. Il fatto quindi che due figure così lontane, un cantautore italiano e una star hollywoodiana, abbiano preso parte alla stessa posizione è significativo. Entrambi rifiutarono infatti la celebrazione non per provocazione, ma per coerenza con una visione etica.

Il suono è basso, quasi impercettibile. È un vento leggero che sembra arrivare da lontano, come se portasse con sé una memoria che non vuole svanire. Quest'oggi vi porto lungo le rive di un fiume che oggi scorre silenzioso, ma c'è stato un tempo in cui quell'acqua ha visto qualcosa che non può essere dimenticato. È il 29 novembre del 1864, siamo in Colorado. Un'ansa del fiume Sand Creek. La neve è già caduta, sottile, fragile, come se volesse coprire tutto, come se volesse proteggere ciò che sta per accadere. Nel campo dormono famiglie, uomini, donne, bambini. Cheyenne e Arapaho non sono pronti alla guerra, non stanno combattendo, stanno vivendo, o forse stanno solo sognando. Tra loro c'è un bambino, non ha un nome che conosciamo, ma ha occhi che vedono e un cuore che prova a capire. Poi arrivano 700 soldati, uniformi, fucili, ordini. Il rumore rompe il silenzio come un vetro che si frantuma. Il bambino si sveglia, non capisce, sente urla, vede ombre correre, si porta una mano al viso, il naso sanguina e una goccia cade sulla neve e la neve diventa rossa. Ma lui non vuole crederci, forse è solo un incubo. Sì, deve essere così, un brutto sogno, e i sogni finiscono. Il nonno è lì accanto a lui, lo guarda, non dice tutto, non può, ma prova a rassicurarlo. È una voce più anziana, evocata. Dormi, gli dice, vedrai che passerà. E allora il bambino ci crede, o almeno ci prova. Il suono di un arco che si tende. In un gesto disperato, quasi ingenuo, prende una freccia, la scaglia verso il cielo, come se potesse aprirlo, come se l'aria così pesante potesse finalmente respirare. Ma il cielo resta fermo e la terra si riempie di corpi. Un battito più lento. Lui guarda, li osserva uno a uno, immobili, silenziosi. Stanno dormendo, si dice. Devono star dormendo, perché l'alternativa è troppo grande per essere accettata. Il sottofondo cambia leggermente, diventa più profondo. Suoni, spari, odore acre. E in questo racconto, che ci arriva come una confessione, come una memoria che non vuol tacere, la violenza non è gridata, è sussurrata. È proprio per questo che fa più male. Anni dopo qualcuno raccoglierà questa storia. È Fabrizio De André che, insieme a Massimo Bubola, la ascolteranno, la studieranno e la sentiranno propria, per poi trasformarla in parole e musica. Ma ciò che resta, al di là della canzone, è quello sguardo. Lo sguardo di un bambino che davanti all'orrore sceglie di credere che sia solo un sogno. Perché a volte è l'unico modo per restare umani. Il vento ritorna, poi lentamente sfuma, si calma, si placa e il fiume continua a scorrere.

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. High rotation. Radio.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
15: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
16: Scopo della missione:
15: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
17: School's back, routines are back, and so is that Sunday feeling of wanting to actually have it together. I've been using Thrive Market to help ease the stress. I can stock the kids' lunchbox with snacks that aren't filled with Red 40, plus I can shop by my own goals with a few clicks. They have 90-plus filters like high protein, high fiber, and more. Skip the multiple grocery store trips and get $30 off your first two orders only when you go to thrivemarket.com/get-started.
18: Carter's has your family covered for every summer first, for steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
19: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
20: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
21: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
22: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
23: Landu gets lost in his office building.
24: Man, why does every floor look the same?
23: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
24: Man, getting lost out here is the best.
23: And with Geico, Boatu can add 24-7 access to towing, too.
24: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
23: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
25: Sudamericano. Música Latina, hora de Radio Moto for Peace, Sudamericando.
26: Es la hora de Sudamericando.
27: It's time for Sudamericando.
28: È tempo di Sudamericando.

Mission of the Groove.

0: all'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

ci sono voci che passano e poi ci sono voci che restano. Voci che non chiedono permesso, che non si abbassano, che non si piegano. Questa è la storia di una voce così. Jimmy Somerville nasce in un luogo dove il cielo è spesso grigio e le parole non dette pesano più di quelle pronunciate. Il ragazzo cresce ascoltando il mondo, ma soprattutto ascoltando se stesso. E dentro di sé sente qualcosa, qualcosa che non si può ignorare. Non è solo musica, è identità.

La giovane capisce presto che la sua voce è diversa, non solo nel suono, alto, acuto, quasi fragile, ma nella forza, una forza che non urla, resiste. Negli anni in cui tutto sembra rigidamente definito, chi sei, cosa devi amare, cosa devi vivere, lui sceglie un'altra strada, una strada diversa. Entra in una scena che vibra di energia, locali pieni di luce intermittenti, corpi che si muovono come se la notte fosse eterna. Ed è qui che la sua voce trova spazio, è qui che smette di nascondersi.

Poi arriva la musica. Non è solo intrattenimento, è dichiarazione, è protesta, è vita. Canzoni che parlano d'amore, sì, ma anche di rabbia, di paura, di diritti negati, di libertà cercata. La sua voce sale soprattutto. Non è perfetta, non è levigata, ma è vera. E proprio per questo arriva dritta dentro. È come se dicesse quello che io non

Ma non è un periodo facile, il mondo cambia, sì, ma lentamente. E mentre alcuni ballano, altri combattono. La musica diventa allora qualcosa di più. Un rifugio, ma anche un megafono. Le sue canzoni iniziano a raccontare storie che molti preferirebbero non sentire. Parlano di comunità, di perdita, di paura, ma anche di resistenza. E quella voce, così particolare, così riconoscibile, diventa un simbolo. Sul palco non è solo un cantante, è presenza, è dichiarazione vivente. Piccolo di statura, ma enorme nell'impatto.

fragile nell'apparenza ma incrollabile dentro. C'è un momento, uno di quelli che non si dimenticano, in cui tutto sembra fermarsi. La musica rallenta, le luci si abbassano e resta solo la voce, dicevamo, alta, pura, quasi sospesa. È in quel momento che il pubblico capisce davvero. Non sta ascoltando solo una canzone, sta ascoltando una verità. Con il tempo le cose cambiano, le band si sciolgono, i percorsi si separano, le mode passano, ma alcune voci no. Continuano, si trasformano, certo, si adattano, certo, ma non smettono mai di dire ciò che conta. Viaggia, cambia città, cambia suono, ma non cambia direzione. Sempre avanti, sempre fedele a se stesso. E forse è proprio questo il punto. Non è mai stata solo musica, è sempre stata una scelta. Scegliere di esserci, scegliere di non nascondersi, scegliere di cantare anche quando sarebbe stato più facile restare in silenzio. La sua voce ha accompagnato generazioni, ha fatto ballare, sì, ma anche pensare. Ha dato coraggio, ha dato parole. E ancora oggi quando parte una delle sue canzoni succede qualcosa di particolare, qualcosa di sottile, di potente, come se per un attimo tutto fosse più chiaro. Perché alla fine le voci che restano non sono quelle perfette, sono quelle vere, quelle che tremano ma non si fermano, quelle che raccontano anche quando fa male, quelle che resistono. E questa è una di quelle.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Uno dei principali aiuti per i non vedenti è ancora il bastone bianco, ma pensate quale contributo potrebbe dare un dispositivo in grado di fornire in tempo reale la situazione dello spazio intorno alla persona. Punto principale di questa tecnologia è la trasformazione delle immagini in suoni e vibrazioni.
7: Kathleen ha perso la vista progressivamente durante la sua infanzia. Oggi insegna in un istituto per persone non vedenti ed è tra i volontari del test sul navigatore. La sua esperienza è di grande aiuto nella personalizzazione del dispositivo a seconda delle esigenze degli utenti.
8: Il sistema è dotato di una telecamera 3D che scannerizza di continuo l'ambiente in tutto 20 volte al secondo. A quel punto i dati vengono processati attraverso gli algoritmi di un computer, spezzettando singolarmente ogni oggetto che incontra l'utente, il quale può vedere ogni singolo oggetto intorno a sé attraverso i suoni generati dal computer in 3D. Insomma, il non vedente incontra gli oggetti attraverso le vibrazioni che gli arrivano dalla cintura che indossa.
7: Il non vedente è guidato in tempo reale dai suoni in 3D in combinazione con un ritorno tattile sul corpo. La loro intensità cambia a seconda della distanza dell'oggetto. Secondo i ricercatori che lavorano a questo progetto, è stato sviluppato un nuovo senso tattile per le persone non vedenti. Grazie a questa tecnologia, gli utenti possono anche leggere la segnaletica.
8: Quando l'utente vuole leggere un testo, basta che schiacci un pulsante e il sistema cerca i testi che sono attorno a lui e glieli legge. Farmacia, supermercato, metropolitana. Ho acquisito maggiore fiducia per il mio futuro. Mi auguro che questa tecnologia funzioni bene.

In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
7: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
8: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
9: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Made in Italy.
11: Made in Italy.
10: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
12: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
13: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
14: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
15: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
16: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
17: Enterprise, nella sua missione diretta
16: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
18: e di nuove civiltà,
19: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
15: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
20: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 40 a 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 1.270 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
21: Behind, dietro le storie della musica.
22: Erano gli Smile. Gli Smile erano una rock band londinese di fine anni 60. I membri principali erano Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria, Tim Staffel al basso, ma dopo l'uscita di Staffel entrò Freddie Mercury e Joe Deacon. Ora, Brian May ha riportato alla luce una delle gemme nascoste nell'archivio dei Queen. Lo aveva promesso e lo ha fatto. In occasione del suo speciale radiofonico per Planet Rock, il 78enne chitarrista ha fatto ascoltare per la prima volta l'inedito Not For Sale Poor Al Bear. May ha raccontato che la registrazione è datata 1974, anno in cui i Queen lavorarono prima a Queen 2 e poi a Sheer Ear Attack. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma che io sappia nessuno ha mai sentito questa versione, ha detto lo storico braccio destro di Freddie Mercury, prima di aggiungere che Not For Sale Poor Al Bear farà parte di una ristampa dei Queen 2, attesa sugli scaffali nei negozi di musica per il 2026. Not For Sale Poor Al Bear venne originariamente registrata durante le sessioni di registrazione per Queen 2, ma non entrò nella tracklist finale. Una versione bootleg del brano era già circolata dalla band pre-Queen di Brian May, gli Smile. Queen 2, pubblicato originariamente l'8 marzo 1974, è considerata una pietra miliare della discografia della band capitanata da Freddie Mercury. Al momento del suo inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame è stato definito un pilastro della storia della musica. Potreste aver sentito una versione bootleg di questo brano degli Smile. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma per quanto ne so, nessuno ha mai sentito questa versione, che è ancora in fase di lavorazione e apparirà nella prossima riedizione dell'album Queen 2 il prossimo anno. Ma la inserisco di nascosto perché sono semplicemente affascinato dal sapere cosa ne pensano le persone. È una canzone molto molto antica, chiamata Polar Bear, ed è il mio addio al Natale. Vi auguro di trascorrere dei momenti meravigliosi, di godervi il cibo, la vostra agilità, i vostri amici e la vostra famiglia, e di avere un fantastico anno nuovo. Dio vi benedica.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda, la frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitacora de 2009. 2009 logbook.
3: Siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
5: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yakuba e Maurizio.
6: Bonsoir. Buon arrivé. Welcome.
5: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
7: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
5: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30. Appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della palazzina comando incontriamo il capo della polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
8: E pour vous, pour la collaboration, pour la cordialité. Merci.
5: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti, mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato, il Grand Marché.
9: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: singing every day.
1: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
3: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin de Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin de Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica, ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. E la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Moto Formis. Das Radio ohne Grenzen.

Sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i

0: grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade Number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime, che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com.
1: E si è impegnata a portare una testimonianza concreta al mondo occidentale affinché non si spengano mai i riflettori sulle condizioni di queste popolazioni. Ora il viaggio è davvero terminato, almeno quello in moto. Non sappiamo però per quanto tempo i ricordi di questo indimenticabile tour accompagneranno i nostri pensieri. Già lo stiamo ripercorrendo tappa dopo tappa, momento dopo momento, emozione dopo emozione. E chissà se gli uomini di Moto for Peace un giorno non torneranno con le loro moto a percorrere queste strade.
2: Ciao, sono Serena, anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Camminando per strade deserte nel centro di Roma.
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
5: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
2: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
1: Beh, sicuramente importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
2: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
3: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción.
4: High rotation, 3 hits without interruption.
5: Toma.

0: si affogò.
1: La traduzione è Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte ha baciato, baciato, e in fondo al cinema tutto il mondo è annegato. Un ritratto ironico e ammiccante, più mito che persona reale. Un vero jingle ante litteram dell'epoca d'oro dello Star System. La canzone fece il giro del mondo e arrivò anche in Europa. In Italia, pensate, venne ripresa nel 1961 da un tale Michelino, star del cia cia cia tricolore.

Ovunque lo schema era lo stesso: Bardot come ideale di bellezza e desiderio, un'icona collettiva che tutti conoscono anche senza aver visto un solo film. Ma Brigitte Bardot non fu solo citata nella musica, incise singoli e album tra il 60 e il 70. Non era ovviamente una cantante tecnica, nessuna scuola di canto, nessun virtuosismo, ma la sua voce vera era fragile, quasi parlata, ma proprio lì stava il fascino. Bardot non cercava quindi di cantare bene, cantava da Brigitte Bardot e basta. In un'epoca di grandi orchestrazioni e voci potenti, anticipò un pop intimo e confidenziale, molto prima che diventasse poi una moda. L'apice della sua carriera musicale arriva con Serge Gainsbourg, autore raffinato, provocatorio, geniale. Lui capì subito la chiave. La Bardot non doveva cambiare voce, doveva semplicemente essere se stessa. Nascono così brani indimenticabili come Je t'aime moi non plus, registrato insieme alla Bardot proprio nel 1967, e a Bonnie and Clyde, un duetto sospeso, sensuale, cinematografico. La loro fu una relazione intensa e segreta. Bardot però era sposata e temeva lo scandalo. Chiese quindi a Gainsbourg di non pubblicare il brano. Lui accettò e, come la storia ci insegna, lo reincise con Jean Beucquin. La versione però originale, quella con la voce di Brigitte Bardot, vedrà la luce solo nel 1986. La carriera musicale di Brigitte Bardot quindi fu breve ma intensa. Non viveva all'ombra del cinema. Era un capitolo autonomo, coerente, sorprendente. Ha trasformato limiti vocali in linguaggio emotivo. Ha unito cinema, musica, immaginario pop, desiderio e malinconia. Oggi quindi salutiamo la grande attrice Brigitte Bardot, non solo come un'attrice, ma come dicevamo, un'icona totale. Lei ha unito cinema, musica, rivoluzione culturale. Il mito resterà per sempre e continua a sussurrare, come nelle sue canzoni. Vous avez lu l'histoire.

0: International Vibes. Ciao carose, sogno Calogero Concerto e chiamo dalla Sicilia Calascibetta. Ho scoperto Radio Moto for Peace, la radio che mi dà tanta compagnia e tanta felicità. Ciao.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
2: Ma siamo all'attrazione, ogni volta che ci fermiamo i bambini impazziscono.
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: Ancora un tramonto. Questa volta alle porte della città di Niamey, la capitale del Niger. Passato il posto di controllo, troviamo ad aspettarci Yacouba e Maurizio.
4: Buon arrivé.
3: Dopo averci fatto gli onori di casa, ci accompagnano dritti verso l'hotel.
5: Una tappa importante, Niamey. Ci hanno promesso l'hotel con acqua e corrente. Facciamo festa.
3: Siamo stanchi, ma contenti di aver concluso anche questa tappa. Avremo 2 giorni per riprendere le forze e rimetterci in cammino questa volta verso il Burkina Faso. Ore 8:30, appuntamento con il capo della Polizia Nazionale. Indossiamo le nostre divise provate anche loro dal viaggio e in moto raggiungiamo la caserma poco distante dal nostro hotel. In una sala conferenze della palazzina comando incontriamo il capo della polizia, che ringraziamo per la meravigliosa accoglienza in città. Illustriamo la nostra missione fin nei minimi dettagli e ci rendiamo immediatamente conto, dalle tante domande, che ancora una volta l'interesse per la nostra iniziativa è altissimo. Ci congediamo con il consueto scambio di presenti.
6: E pour vous, pour toute la collaboration, pour la cordialité.
3: Ora dovremo dividerci in 2 gruppi. I ricambi per il furgone sono stati prontamente inviati dall'Italia e quindi vanno immediatamente sostituiti mentre un secondo gruppo farà un giro in città. Niamey è la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. In Niger tutto si concentra qui. Probabilmente fondata nel XVIII secolo, acquistò importanza solo nel 1890, quando i francesi vi costruirono una postazione coloniale. Nel 1926 divenne la capitale del paese. Tra i luoghi di spicco della città troviamo la Grande Moschea. È la più grande di tutta la nazione, caratterizzata da un altissimo minareto. La città ospita anche una università e un importante mercato, il Grand Marché.

Essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale Akrapovic Slip-On non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
2: Internet radio stations around. You're listening to
3: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flash Dance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. 3 Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Siamo giunti a fine giugno e vi proponiamo una nuova edizione dello speciale Mongolia. A un mese esatto dall'inizio della missione umanitaria Mongolia 26, il nostro caro amico Jorge Rodriguez Lima ha voluto rispondere alle nostre domande direttamente in lingua italiana. Complimenti a lui per l'ottimo risultato, sei promosso. Ascoltiamo il suo resoconto su questo primo mese di attività sul campo.
4: Buongiorno Richard, caro amico. È sempre un piacere avere tue notizie. Ti racconto le mie impressioni sul viaggio finora. Abbiamo iniziato a Riese Pio X, dove il comune ci ha accolti splendidamente grazie a Gidio, un cittadino davvero importante e amato dalla sua città. Sulla strada per Trieste, per spedire i veicoli in Turchia, siamo stati accolti dalle autorità locali. E dopo un delizioso pranzo abbiamo portato i veicoli al porto. Al nostro arrivo in Turchia ci aspettava il nostro amico Mehmet, ci ha fatto da guida e come sempre ci ha assicurato che il nostro percorso nel suo paese fosse il più piacevole possibile. È un peccato che, a causa di problemi di salute, non abbia potuto unirsi a noi per il resto del viaggio. Gli auguriamo una pronta guarigione. Durante il nostro soggiorno in Georgia abbiamo incontrato di nuovo Gabriele Leoncini, un grande amico che ha facilitato il nostro incontro con l'ambasciata a Tbilisi e ci ha ospitato a casa sua con la sua famiglia. Grazie davvero Gabriele. Il nostro ingresso in Russia, pur sapendo che avremmo potuto incontrare problemi, non ci saremmo mai immaginati di essere trattati così male. Ci hanno fatto aspettare 13 ore per attraversare il confine, un record assoluto per MotoGP. 6 ore chiusi in una stanza sotto sorveglianza video e audio. Inizialmente ci hanno negato l'accesso al furgone e all'ultimo minuto ci hanno finalmente fatto entrare. Il nostro ingresso e il passaggio attraverso il Kazakistan sono stati più o meno come previsto. Lunghi viaggi, giornalieri sotto un caldo torrido che hanno reso la situazione piuttosto difficile per alcuni di noi. Il gruppo è in perfetta forma, con un'atmosfera fantastica, dimostrazione che l'amicizia, la collaborazione e il sostegno reciproco rimangono valori fondamentali di MotoGP, garantendo il continuo successo del progetto. Un saluto a tutti.
3: Grazie, è tutto per questa edizione. Ancora un abbraccio a te, Jorge, e un saluto a tutto il team. Ci risentiamo naturalmente nelle prossime edizioni.
5: Mongolia 2026.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come saranno le motociclette del futuro. In questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo selezionato la parte riguardante i sistemi di sicurezza e la modularità. L'adozione di sistemi di sicurezza avanzati come l'ABS evoluto, airbag per motociclisti e tutte con protezioni intelligenti aumenteranno la sicurezza dei piloti, riducendo drasticamente il rischio di incidenti. Per rispondere alle sfide del traffico urbano vedremo moto più compatte e modulari, facili da smontare e trasformare per esigenze diverse. Alcuni modelli potrebbero essere dotati di ruote rimovibili o di parti intercambiabili per adattarsi sia alla città che ai lunghi viaggi. In sintesi, le motociclette del futuro saranno tecnologicamente avanzate, ecologiche e sicure, senza perdere quell'essenza di libertà e avventura che le ha rese iconiche nel tempo.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Si riparte. Le condizioni meteo peggiorano e la strada diventa sempre più stretta e difficile da percorrere. Attraversiamo decine di piccoli villaggi fino ad arrivare al confine con il Nepal, percorrendo curve su curve in un'unica corsia, fiancheggiando decine di camion parcheggiati. Ci siamo, l'ultimo strappo di questo viaggio infinito. Iniziamo la discesa verso Kathmandu. Al confine ci hanno messo in guardia sulle condizioni della strada. Nel mese di agosto, a causa di piogge torrenziali, sono franate intere montagne proprio sulla direttrice che dobbiamo percorrere. Siamo abituati e il fuoristrada ormai non ci spaventa più. Affrontiamo i primi sterrati di fango e sassi mentre comincia a piovere con una certa insistenza. Procediamo lentamente senza troppa difficoltà, almeno fino a quando non ci ritroviamo davanti un sentiero che si inerpica su una montagna aperta in due dalle piogge. Non possiamo fermarci. Il rischio è quello di non ripartire. E così, con le ruote nel fango, cominciamo la terribile scalata che ci permetterà di valicare la montagna e scendere dalla parte opposta, cercando di raggiungere la congiunzione con quello che resta della vecchia strada. La situazione si complica. Le gomme cominciano a perdere grip e il fango blocca le ruote. Tutti prima o poi cadiamo e da soli dobbiamo rialzarci e cercare di proseguire. Nessuno molla. Guadiamo fiumi di fango, torrenti. Si guida in controsterzo e mantenere la moto dritta diventa una vera impresa titanica. È un brutto momento per tutti i componenti del team. Giunti in vetta, resta la parte più difficile. Affrontare i tornanti in discesa per raggiungere la fine dello sterrato e poggiare le ruote su qualcosa di meno scivoloso del fango che da ore ci tormenta. La pioggia aumenta, la strada diventa un fiume di acqua e la polizia locale ci esorta ad essere il più veloci possibile. Sta arrivando un'ondata di pioggia tropicale e c'è il rischio di rimanere bloccati per giorni. Ci buttiamo letteralmente giù per la discesa, affrontando i tornanti e sperando di non dover frenare. Perdere il controllo del mezzo in queste condizioni potrebbe essere fatale. Siamo esausti quando riusciamo finalmente a raggiungere la valle. Ma non tutti sono presenti, alcuni sono ancora lassù tra sassi, fango e acqua.
1: Ci avevano avvisato che i primi chilometri erano brutti, però nessuno ci aveva detto quanto erano brutti. In certi tratti la strada è inesistente e il costone che vedete alla mia spalla, che è completamente franato, l'abbiamo dovuto valicare praticamente con le unghie e con i denti, perché con la moto era quasi impossibile salire. È un pantano di fango uniforme dove passano soltanto biciclette e motorini leggerissimi. Noi stiamo avendo grandi difficoltà. Siamo riusciti a scendere per ora in tre soltanto. Gli altri sono ancora incastrati su, quasi impossibile aiutarsi se si cade, perché non sai dove parcheggiare la tua motocicletta, cioè la devi lasciare a terra e devi andare a soccorrere chi è caduto. Da qui in poi ci dicono che la strada poi è buona, soltanto che siamo partiti quasi da due ore, quindi adesso speriamo che i nostri compagni riescano a venire giù presto.
0: Ci vuole del tempo, ma per fortuna, con l'aiuto di tutti, riusciamo a cavarcela anche questa volta. Nessuna sosta, ripartiamo subito sotto un'incessante pioggia che non vuole proprio darci tregua. Mancano solo 150 km a Kathmandu e siamo tutti d'accordo sul cercare di percorrerli con attenzione, ma il più rapidamente possibile. È sera quando raggiungiamo la città. Parcheggiamo le moto e subito in stanza per una doccia rigenerante.
2: Siamo a Kathmandu! Ce l'abbiamo fatta!
0: Siamo esausti, ma non possiamo non festeggiare la fine di questa incredibile avventura. E così approfittiamo della cucina dell'albergo.

0: l'albergo che ci ospita per preparare un'arrabbiata alla Kathmandu. Stanchi ma contenti, stappiamo una bottiglia di rosso che Vittorio ha conservato proprio per questo momento. E insieme brindiamo a tutti i valorosi componenti del team di Moto 4 Peace.
1: Moto 4 Peace!
2: Minnette Messina, la radio senza frontiere, radio Sutton Diamond.
3: Radio Moto 4 Peace. The radio without frontiers.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente, attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nella storia della musica. Oggi parliamo di una delle band più iconiche del rock ispanico, gli Héroes del Silencio. Stile inconfondibile, energia sul palco e un seguito che resiste ancora oggi.

La storia degli Héroes del Silenzio comincia nella ruggente scena rock di Saragozza, in Spagna, a metà degli anni Ottanta. La formazione prende vita attorno alla voce intensa e magnetica di Enrique Bunbury, accompagnato dalla chitarra elettrica incisiva di Juan Valdivia, il basso di Joaquín Cardiel e il batterista Pedro Andreu. Il loro primo grande successo arriva nel 1988 con l'album El Mar No Cesa, un disco che conquista rapidamente la scena spagnola, ma è con Senderos de Traición del 1990 che gli Héroes del Silenzio esplodono davvero, arrivando ai vertici delle classifiche europee e diventando un fenomeno internazionale.

un tour e l'altro, il loro sound continua a evolversi, atmosfere gotiche, chitarre taglienti, testi poetici e inquieti, un mix che li rende unici, accomunandoli in alcune sonorità ai nostri nazionali Litfiba. Nel 1995 pubblicano Avalanche, un lavoro più duro e diretto, considerato da molti il loro capolavoro. Ma come spesso accade nelle leggende rock, il successo porta anche a tensioni interne. Nel 1996 il gruppo decide di fermarsi, un addio improvviso che lascia i fan increduli, anche se il mito non si spegnerà mai. Tra alcune curiosità che li riguardano c'è anche che Enrique Bunduri è un grande appassionato di letteratura esotica e simbolista. Molti dei testi degli Harris nascono proprio da queste letture. La band era talmente popolare in Germania che spesso venivano addirittura scambiati per un gruppo tedesco, soprattutto dopo il successo del loro tour europeo. Nel 2007 si riuniscono per un tour celebrativo che fa registrare il tutto esaurito in pochi giorni, un evento considerato oggi uno dei più grandi ritorni rock in lingua spagnola. Gli Héroes del Silencio restano comunque una delle formazioni più affascinanti della storia del rock iberico. Intensi, profondi, misteriosi, un gruppo che ha lasciato il silenzio

0: Ciao a tutti, sono Antonella della comunità degli italiani di Spalato, Croazia. Mando un affettuoso saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, dalla sponda opposta dell'Adriatico. E mi raccomando, andate sempre a tutto gas.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitácora de 2026.
5: E come quasi ogni giorno nel nostro speciale Mongolia 26 non possono mancare gli aggiornamenti di Dino, così lo chiama tutto il team, anche se all'anagrafe è Bernardo Lepore, capo spedizione e presidente di Moto for Peace. La qualità dell'audio non è delle migliori, il vento del Kazakistan si fa sentire, ma a turbarlo di più in questo momento è il pessimo comportamento degli automobilisti locali. Sentiamo.
6: Allora, ieri è stata una giornata faticosa, anche se con pochi chilometri, faticosa e pericolosa, perché qui guidano come i pazzi, cioè qui il codice della strada non sarà mai arrivato, perché è una cosa pazzesca, ti puntano, ti sfiorano, ti buttano fuori strada. Marcolino a momenti ci rimetteva la motocicletta, sono veramente dei delinquenti, non lo so, però come c'è l'autovelox 40, 60, 80 lì, solo con l'autovelox si fermano, e qua devo dire che ce ne stanno veramente tanti. Comunque ieri, a parte quella pausa nefasta in dogana, dove ci hanno fatto cuocere al sole come un pollo, poi per il resto è andato bene e siamo arrivati a Taraz e abbiamo trovato anche a pochissimi soldi un albergo, diciamo che era indicato come camping, ma alla fine era un piccolo albergo, e ci hanno portato anche la colazione in camera per 2 euro. Non avevo la colazione in camera non so da quanto tempo, quindi è andata benissimo. Oggi invece abbiamo cominciato a risalire il Kazakistan, faremo tappa a Priozsk, che è sul lago Balkash, un lago meraviglioso, un paesaggio lunare che già ho avuto modo di visitare in 2 occasioni. Soltanto che oggi, che siamo già a metà tappa, abbiamo percorso 300 km, abbiamo fatto un tratto di strada senza, stavamo rimanendo tutti senza benzina, una cosa incredibile, perché il navigatore probabilmente ci ha portato su strade secondarie che tagliano il traffico, anche molto scorrevoli. Soltanto abbiamo incontrato questo unico benzinaio su 300 km, perché altrimenti avremmo spinto le nostre moto non so fino a quando, anche perché oggi abbiamo guidato a 42 gradi, cioè il termometro della moto segnava 42 gradi, un vento caldo che da est arriva, che è una cosa spettacolare. Adesso ci siamo presi questa pausa e aspetteremo a ripartire, perché il caldo è veramente feroce. Altri 300 km, quindi stiamo almeno 4 ore. Se la strada è come quella che abbiamo fatto fino ad ora, non ci saranno troppi problemi. A stasera, ciao.
5: Ciao Dino, buon proseguimento, e ti assicuro che anche qui fa molto caldo. Al prossimo aggiornamento, qui su Radio Moto for Peace.
7: Mongolia 2026,
8: la missione umanitaria di Moto for Peace.
7: Le ultime notizie con Richard Hsu.
9: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
10: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
11: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
12: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts...

il tuo odore e ti dirò se possiamo essere amici. La scienza conferma un vecchio detto: chi si assomiglia si piglia, ma in questo caso si riferisce all'odore corporeo anziché all'aspetto fisico. Uno studio pubblicato su Science Advances ha scoperto che le persone con lo stesso odore tendono a diventare amiche più facilmente e le coppie di amici di lunga data hanno maggiori probabilità di avere lo stesso odore rispetto a due sconosciuti. Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno esaminato i campioni di odore corporeo di 20 coppie di amici dello stesso sesso utilizzando un dispositivo chiamato E-Nose e che è in grado di analizzare gli odori e identificarne le somiglianze e le differenze. Gli annusatori umani hanno confermato questi risultati sottolineando che gli amici avevano effettivamente lo stesso odore. Ma perché le persone si sentono attratte da coloro che odono simili a loro? La risposta potrebbe risiedere nella genetica. L'odore corporeo riflette il nostro patrimonio genetico e potrebbe essere un meccanismo inconscio che ci spinge a scegliere partner con un patrimonio genetico diverso da noi per aumentare la probabilità di avere figli sani. D'altro canto, tendiamo a fare amicizia con persone che hanno un patrimonio genetico simile al nostro, oltre a condividerne l'età, i valori e la personalità. Il prossimo passo della ricerca sarà condurre esperimenti con la risonanza magnetica funzionale su volontari per esaminare come le aree del cervello relative all'individualità e alla socialità reagiscono quando si incontra qualcuno con un odore simile al proprio, rispetto a quando ci si relaziona con qualcuno con un odore corporeo diverso. L'obiettivo è comprendere meglio le sfumature che influenzano le interazioni sociali.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motocorpino, la radio senza frontiere.
1: Nel 2011 Moto4Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto4Peace.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso. Se invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore, causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Behind! Dietro le storie della musica.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

0: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
1: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store.
3: Siamo qui in Canada. Siamo arrivati da Detroit e abbiamo trovato un ambiente accogliente, familiare. Siamo arrivati a Toronto, che c'è stata una grande festa perché le rappresentanze sia diplomatiche che di polizia avevano preparato a lungo
4: il ricevimento, sì, che abbiamo visto tramite le foto e che è stato bellissimo. Ma presto torneremo a collegarci con Dino. Come vi dicevo, abbiamo avuto una difficoltà in questo collegamento, intanto ne approfittiamo perché abbiamo Marco in linea. Allora, i mezzi dal grande caldo del Centro America al freddo del Nord America, come vanno adesso?
5: Sì, Richard, effettivamente dopo Città del Messico, dopo la riparazione che abbiamo eseguito lì sul posto, i mezzi sono comportati benissimo. Diciamo, la moto di Norbert, che prima causava quei fastidiosi problemi di erogazione e di spegnimenti improvvisi, diciamo, da quando siamo partiti da là questo problema non si è più verificato, per cui diciamo che incrociando le dita, a parte che adesso mancano più o meno un migliaio di chilometri all'arrivo, i mezzi sono comportati bene e presumo che non ci siano più inconvenienti.
4: Senti, e tu con la guida del furgone come stai vivendo questa missione?
5: Sì, guidare il furgone, ovviamente, come tu ben sai, è tutt'altra cosa che la moto. Si vive il viaggio in una maniera completamente diversa. Si è meno immersi nell'ambiente che ti circonda, per cui vivi quasi in un ambiente asettico rispetto che utilizzare la moto. Però me la sono messa via, nel senso che alternativa non ce n'è, anche se da oggi in poi guiderò la moto di Celestino, per cui insomma mi rifaccio un po' del tempo perduto, e comunque devo sempre pensare che sto facendo un viaggio con mia figlia a fianco, e quello mi ripara di tutti i problemi che abbiamo avuto durante il viaggio. Ciao Richard.
4: Ciao a te, fratello, e buona continuazione. Certo è che non ti invidio per la moto che ti appresti a guidare, ma poi mi racconterai. Da Richard è tutto.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Radio tanto tempo fa. Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

0: programmi di questa settimana.
1: Marco Mantovani e il Griso.
2: Il Griso.
1: Marco Mantovani. Ma dai. Ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 24. Martedì,
3: dalle 9 a mezzanotte.
4: Sì. Dalle 9 a mezzanotte.
5: Avec Richard Chou.
6: Et nous sommes là avec Vive l'Italie en ce 14 novembre 1998 avec Richard Chou. Vous le savez déjà, chaque samedi et chaque dimanche dès 15h jusqu'à 19h. Et puis on a un rendez-vous spécial, c'est le dimanche à partir de 18h. On va parler des satellites, on va parler du numérique, on va parler de tout ce que vous voulez. Et c'est super parce que si vous aimez les paraboles, si vous aimez la télé et les radios, alors il faut nous écouter absolument. Ok, j'ai déjà dit tout? Oui. Allora, devo solo ricordare una cosa perché non l'abbiamo ancora fatto. Il numero della musica, per chi dovesse chiamare dall'estero, attenzione, prefisso per l'Italia internazionale 00, Italia 39, per Varese 0332 e poi naturalmente 237227 e questo vale anche per tutti gli italiani dello stivale, 0332 237227. E poi abbiamo ancora altri modi molto comuni ormai, che conoscete, quelli che si cimentano con il loro computer, c'è l'email che è rete8@rete8.com, naturalmente rete8 scritto sempre in lettere, come anche il sito internet www.rete8.com. Mattia Bazzar, Aristocratica. Questa la dedichiamo al nostro amico Fabio, ci aveva richiesto un'altra canzone, quella non è possibile, allora ti accontenti di loro, ok?

Sono in tre, Giovanni, Alessandra e Tonino, ci chiamano da Siracusa, hanno chiamato lo 0332-237-227 e hanno richiesto MMM People. E per la felicità di chi ama la pace, posso dirvi con certezza, questa è una notizia, una fonte CNN, che l'Iraq accetta la ripresa delle ispezioni dell'ONU, quindi niente guerra nel Golfo. Beh, meno male, qualche volta ci sono anche delle belle notizie, non è vero? And people!

0: parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto for Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare.
1: Abbiamo passato una serata piacevolissima. Siamo in un camping, ma abbiamo qui degli heater molto molto confortevoli e abbiamo avuto la possibilità di riprenderci, perché ieri è stata una giornata molto pesante, più di 600 km. I primi sono stati molto pesanti perché in mezzo al traffico, e no, siamo veramente felici. L'accoglienza polacca è stata alla pari di quella ceca. Adesso 2 giorni a Varsavia e poi si entra nell'ex Unione Sovietica, e lì sarà un po' così, sarà un po' un mistero, perché solitamente gli umori sono ottimi, soltanto che adesso, per quello che sta succedendo nel mondo, forse troveremo qualcosa di diverso, chi lo sa. Io sono però sempre molto molto ottimista in questo.
0: Il viaggio riprende questa volta in autostrada. I nostri accompagnatori della polizia polacca decidono di raggiungere Varsavia passando per il centro di Cracovia. Il pensiero è gentile, ma purtroppo il tempo è come al solito tiranno. E per rispettare la roadmap, preferiamo proseguire direttamente verso Varsavia. La missione è importante, ed è importante mantenere tutti gli impegni che questa comporta. Dino deve avere il tempo di compilare il diario di viaggio e curare il sito internet. Richard deve aggiornare la pagina Facebook e portare a termine i collegamenti giornalieri con Radio Moto for Peace, ascoltata da migliaia di utenti nel mondo, che seguono l'andamento della missione giorno dopo giorno. Tutto questo richiede tempo e impegno, che bisogna ricavare dalle poche ore libere che abbiamo a fine giornata. Mentre maciniamo chilometri tra una statale e un'autostrada, Dino deve risolvere un problema imminente e importante. Il generale libico Mohammed purtroppo non ha un regolare visto d'ingresso in Bielorussia e in Russia. Le rispettive ambasciate a Tripoli

0: Nel 2001 Motor for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec.

Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, nato a Syracuse il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana del 1995. È salito alla ribalta grazie al singolo di debutto White Leverson, pubblicato nel febbraio del 2015, e sempre in quell'anno firma un contratto discografico con la Republic Records. In seguito pubblica l'album di studio, e sarà anche l'album di debutto, dal titolo Stoney, portato al successo da Congratulation, in collaborazione con Quavo, pseudonimo di Quavius Kate Marshall, che è un rapper produttore discografico americano. E raggiunge così l'ottava posizione delle Billboard Hot 100 statunitensi e raggiunge la fama anche a livello internazionale con il secondo album in studio intitolato Beer Bongs and Bentleys, che è stato pubblicato il 27 aprile del 2018 ed è stato certificato, pensate, disco di platino negli States a poco meno di 24 ore dopo l'uscita. Esso è stato trainato dal singolo Rockstar e Psycho, che si sono spinti fino al primo posto nelle classifiche musicali di vari paesi, tra cui quella statunitense appunto. Nel 2019 poi è stato il terzo turno dell'album Hollywood's Blending, che ha abbissato il successo del predecessore, che contiene al suo interno la hit parade planetaria Circles. Nel 2018 Stoney, pensate, riesce a battere addirittura Thriller di Michael Jackson per numero di settimane consecutive di presenza nelle prime 10 posizioni della Top R&B Hip Hop Albums, superando le 76 segnate appunto dal re del pop. Sebbene tendenzialmente venga considerato come un rapper, Post Malone ha affermato in varie interviste di non essere assolutamente d'accordo con tale etichetta, poiché non gli piace avere limiti quando crea la sua musica. Infatti, nei suoi lavori riesce a variare da canzoni puramente hip hop ad altre orientate verso il pop e l'indie. Tra gli artisti musicali più venduti, con oltre 80 milioni di dischi, Malone ha vinto 10 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards e un MTV Video Music Awards, e ha ricevuto 9 nomination ai Grammy Awards. Detiene poi diversi record nelle classifiche di Billboard ed è il primo artista solista a raggiungere la vetta delle classifiche Rap, Airplay e Adult Contemporary, mentre Circles ha stabilito il record per la scalata più lunga alla numero 1, ben 41 settimane, nella classifica Adult Contemporary.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: In missione per le missioni, edizione di venerdì 11 maggio 2018, ben ritrovati. Il team ha lasciato la capitale dell'Angola per realizzare la tappa di oggi lunga 380 km che sposterà il team sempre in territorio angolano dalla capitale Luanda a Malanje, una cittadina di circa 150.000 abitanti. È situata a 1.151 metri sul livello del mare e questo dovrebbe aiutare il team a sopportare le alte temperature ed anche il livello dell'umidità. Infatti per oggi a Malanje si prevede 30 gradi ed un tasso di umidità del 62%, mentre di notte la temperatura scenderà sino a toccare i 18 gradi centigradi. Tra l'altro la città è bagnata dal fiume Lutete, ha un mercato agricolo ed è anche sede di industrie di trasformazione e possiede anche un aeroporto. Ma occupiamoci del team di Moto for Peace, ascoltiamo prima la presentazione di Luis, il poliziotto spagnolo.
3: Mi chiamo Luis Jimeno, vengo de Barcelona, Spagna. La importancia que tiene y lo que ellos no tienen aquí. Y esto supongo debe ser una experiencia tan grande que creo que me servirá para mejorar como persona.
2: Bene, e dopo l'autopresentazione chiediamo a Luis che cosa è successo con quella famosa buca alle porte di Luanda che ha danneggiato seriamente la ruota posteriore ed anche quella anteriore. La traduzione subito dopo in italiano è di Veronica Marcos, che ringrazio.
4: Ciao Richard, il problema è molto semplice. Carretera oscura e carretera di Luanda. Agujeros enormes, muy profundos, y no lo vi y metí las dos llantas, la de adelante y la de atrás, con el consiguiente bollo en ambas llantas. No hay problema, me puse en contacto con Yamaha de aquí, no me lo solucionaban, y un taller de un grupo de moteros de aquí de Luanda, maravillosos, me han garantizado que ellos me reparan las llantas en uno o dos días. O sea que no hay ningún problema, solo quedó en un susto. Ciao Richard.
5: Ciao Richard, sono Veronica per farti un po' la traduzione di Luis. Che è successo? È arrivato il buio, abbiamo grandi e piccole buche e precisamente ha preso non una delle più grandi, però le due ruote si è sentito il colpo di ferro e si hanno sgonfiato le ruote, abbiamo fermato, abbiamo fatto un po' di riparazione, abbiamo con una mazza piccato per mettere bene il ferro della ruota. Alla fine abbiamo arrivato alla notte al posto da Luanda, tutto bene, e precisamente un gruppo motociclista di qua da Luanda ci ha aiutato, gli hanno preso le due ruote, li stanno riparando, tutto perfetto, tutto bene, e non è successo niente pericoloso, che era l'importante, non è accaduto, siamo tutte bene. Un bacio, ciao.
2: Bene, tutto bene, ciò che finisce bene. L'ambasciatore Claudio Miscia l'altra sera ha organizzato una serata tipicamente italiana presso l'ambasciata di Luanda con karaoke, canzoni rigorosamente italiane e pizza. A tal proposito vi faccio sentire anche come se la sono cavata bene a cantare, soprattutto gli spagnoli, Luis e Celestino. Sentite un po'.
6: Lascia

Bene, momenti di relax e distrazioni assolutamente necessari per poter affrontare con ancora più energia le difficoltà di questo lungo viaggio nel continente africano. È tutto per questa edizione. Un saluto da parte di Richard.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Oh, 推出去, 午门斩首, 假如你不听话, 打你了,不听话, 推出午门, 咔嚓, 咔嚓, 咔嚓.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: que es la ruta correcta, que yo no sé pa' dónde voy. Espero que el destino se acerca, que yo no sé pa' dónde voy, pa' dónde voy. Bueno, no sé si me voy para allá, pero...
1: Has estado escuchando Sudamericano, los mejores éxitos latinoamericanos en Radio Moro for Peace.
2: You've been listening to Sudamericano, the best Latin American hits on Radio Moro for Peace.
3: Sudamericano, música latina, en Radio Moro for Peace, Sudamericano.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: Parliamo oggi di New Soul ed è la brillante iniziativa presa da un imprenditore afroamericano, tale Kedar Massenburg, che dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola si inventò un'agenzia di management artistico. Era il 1995 e come base lavorativa scelse casa sua. Gli bastarono una scrivania, un fax, un fotocopiatore e un telefono portatile. E nel giro di un anno fatturò più di $1,000,000. Quindi mise sotto contratto Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci fosse spazio per nuove strade nella black music, pensò di fare una fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues, e che possa poi dare un risultato futuro molto efficace. Chiamò questa nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria Motown.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Durante le missioni di Moto 4Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
3: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8, 7, 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute, e in più deve essere anche confortevole.
0: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
3: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi, insomma, promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
0: Sur Radio Moto 4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Cuaderno de bitácora 2014. 2014 logbook.
2: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai lavoratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia, laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende, siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo. Fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo, il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime e colorate bandiere ad un nastro disteso tra due speroni rocciosi o tra due costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso l'ultimo passo della giornata. 5.010 metri. Da qui, anche se di poco, almeno per oggi sarà tutto in discesa. La stanchezza si fa sentire sempre di più. Lunghi tratti di sterrato si alternano all'asfalto e restare in piedi sulle pedaline della moto diventa sempre più difficoltoso. Sostiamo per la notte a Tuo Tuo in una guest house con il minimo dei comfort. L'acqua della doccia è tiepida, la stanza è fredda. Ci scaldiamo con la cena a pochi metri dagli alloggi. Zuppa bollente e acqua calda.
3: Allora, domani facciamo un pasto a 5,2, un'altra a 4,8 e poi dormiamo a 4,4.

0: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
1: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: Landu listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.
4: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
5: Like reggae?
4: Sure.
5: Or a sea shanty?
4: If that's your thing.
5: Or pirate metal.
4: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
4: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
7: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
8: Nel 2005, Moto for Peace realizza il tour delle province italiane.
9: Attraverso
8: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
9: Scopo della missione.
8: Manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
10: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
11: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
12: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
13: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
1: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

C'è un momento nella vita di ogni artista in cui il tempo smette di correre in avanti e comincia a respirare all'indietro. Non è nostalgia, non è rimpianto, è qualcosa di più sottile, è memoria viva. E quando quell'artista si chiama Paul McCartney, beh, allora non stiamo parlando solo di un uomo, stiamo parlando di un pezzo di storia che ancora scrive se stessa.

0: uscito il nuovo singolo di Paul McCartney e la prima domanda è inevitabile. E com'è? La risposta più semplice sarebbe dire è una canzone di Paul, ma sarebbe anche la meno interessante. Perché questa non è solo una canzone, è una stanza. Una stanza piena di fotografie che non sono appese ai muri, ma suonano. L'inizio è quasi timido, una chitarra acustica accordata un semitono sotto, una scelta che non è solo tecnica, è emotiva. È come abbassare la luce per vedere meglio dentro. L'arpeggio non è quello che ti aspetti, non è scontato, non cerca di piacere, cerca di raccontare. E mentre le corde vibrano, sembra quasi che stiano cercando qualcosa o qualcuno. Forse Liverpool? Forse una stanza piena di fumo e sogni? Forse amici che ridevano senza sapere che sarebbero diventati eterni? Paul, nelle interviste di lancio, lo ha detto chiaramente. Penso spesso al passato. E come potrebbe essere altrimenti, quando hai vissuto così tanto?
1: Per me questa canzone è davvero un ricordo, ha raccontato McCartney. Penso ai giorni che mi sono lasciato alle spalle. Penso molto spesso al passato e mi

0: Mi domando come si può scrivere di qualcos'altro. Nel disco, spiega, ci sono passaggi che raccontano di John e di Fort Lynn Road, la strada in cui vivevo. Dungeon Lane è lì vicino, non avevamo quasi niente, ma non importava perché le persone erano fantastiche.
1: Il passato non è dietro di te, è accanto. La voce entra, non è perfetta, non levigata, non giovane, ma è vera. C'è una lieve sofferenza, sì, il tempo si sente, ma non è una debolezza. È una firma, perché quella voce è ancora lì, con quei piccoli bagliori di timbro che nessuno, davvero nessuno, può imitare. È come una luce che non illumina più tutto, ma proprio per questo diventa più preziosa. La struttura è semplice, strofa, ritornello, niente trucchi, niente artifici. La chitarra acustica e il pianoforte, come due vecchi amici che non hanno bisogno di parlare troppo. C'è un middle eight che scivola verso il minore, e lì succede qualcosa. Non è un cambio di tonalità, è un cambio di prospettiva. Come quando stai raccontando una storia e all'improvviso ti rendi conto che non sei più solo il narratore, sei anche il protagonista. Un piccolo riff di pianoforte, quasi un sorriso malinconico. E poi si torna a casa, sempre lì, sempre nello stesso posto, ma ogni volta con qualcosa in più. E allora la domanda cambia, non è più com'è la canzone, è cos'è questa canzone? È un esercizio di memoria? È un saluto? Un dialogo con chi non c'è più? O forse semplicemente il presente? Perché no? Non c'è l'intelligenza artificiale qui, non c'è nostalgia costruita, non c'è simulazione. C'è un uomo, adesso, che suona, che canta, che ricorda. E forse è proprio questo il punto. In un'epoca in cui tutto può essere ricreato, replicato, sintetizzato, questa canzone sceglie di essere imperfetta e quindi umana. Immagina di essere lì in studio, la luce soffusa, un microfono che è davanti a te, la chitarra tra le mani. Non c'è fretta, non c'è bisogno di dimostrare nulla, solo raccontare. E ogni nota sembra dire «io c'ero». Agli inizi, alla formazione, agli amici, alle risate, alle perdite. E tu, ascoltatore, ti ritrovi dentro quella storia anche se non l'hai vissuta, anche se non eri lì. Perché le grandi canzoni fanno questo, non ti raccontano una vita. Ti prestano la loro. E allora sì, è una canzone che chiunque avrebbe dato un rene per averla scritta, ma non perché è perfetta, non perché è innovativa, nemmeno perché cambierà la musica, ma perché è vera. E la verità oggi è la cosa più rara che ci sia. Verso la fine tutto si fa più leggero, come se la canzone stessa sapesse di aver detto abbastanza. Non c'è bisogno di un finale epico, non c'è bisogno di stupire, solo lasciarsi andare. E quando l'ultima nota svanisce, rimane qualcosa. Non un ritornello da canticchiare, non un hook da playlist, ma una sensazione. Quella di aver ascoltato qualcuno che, dopo una vita intera, ha ancora qualcosa da dire. E soprattutto, ha ancora voglia di dirlo.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
2: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Mercoledì 8 ottobre, meno 2 gradi alla partenza.
6: La nottata qui a Tuo a 4.600 non è stata proprio delle più belle che ricordo. Abbiamo sofferto tutti praticamente per mal di testa. Io fortunatamente ho dormito fino a verso le 4, però poi andando in giro per l'hotel ho trovato gente che dormiva sul divano, che giocava a carte, perché uno dei sintomi dell'altitudine è anche questo, che non fa dormire e non ti fa riposare. Fa freddissimo, sono le 8. Da oggi le strade sono controllate, ci sono dei checkpoint che ti controllano l'orario di ingresso e di uscita, quindi si dovrà andare anche molto piano, ecco perché è meglio partire subito.
5: Dobbiamo metterci in viaggio e cercare di chiudere nel più breve tempo possibile la questione altitudine. 100 km da percorrere a 4.700 metri per poi ricominciare a salire. Raggiungiamo il passo più alto in questo viaggio, 5.300 metri. Lo valichiamo, ma presto ci rendiamo conto che non è un valico, ma l'accesso ad un altopiano sconfinato a circa 5.000 metri di altitudine, che rimarrà tale per le 3 ore di viaggio successive. La lunga permanenza sotto sforzo in queste condizioni rischia per noi di essere fatale. Respirare sta diventando impossibile. Siamo sulla soglia dell'ipossia e la mancanza di aria non tarda a farsi sentire. Veronica è costretta a fermarsi improvvisamente. Non ce la fa più. Non riesce a respirare e non ha più la forza di reggersi in piedi. Le somministriamo subito dell'ossigeno e in pochi minuti riprende le forze e il colorito torna normale. Resta in sella, certa di poter proseguire alla guida della sua moto. Ancora pochi chilometri e finalmente comincia la discesa. Alloggeremo a Naku, a 4.500 metri. La temperatura sale fino a 10 gradi. Tiriamo un sospiro di sollievo. La notte non va benissimo per nessuno. Si susseguono i mal di testa. Nel parcheggio la temperatura è scesa a meno 4 gradi e noi siamo in partenza. Finalmente affrontiamo la lunga discesa che ci accompagnerà fino a Lhasa. Il viaggio prosegue ancora per diversi chilometri sull'altopiano. Pascoli sconfinati si aprono davanti a noi a perdita d'occhio. Nei prati circostanti, migliaia di yak, animale fondamentale per la sopravvivenza in questo luogo. Carne, latte, burro, pelli e addirittura lo sterco che, pressato e ridotto in piastrelle, viene accantonato vicino alle case per essere poi bruciato nei periodi più freddi per riscaldare gli ambienti grazie al suo altissimo potere calorico. Intanto i chilometri volano via e la meta si fa sempre più vicina.
6: Siamo a 70 km da Lhasa, ci siamo fermati a fare una merenda a 4600 metri di altezza e controllando la cartina mi sono reso conto che il viaggio volge al termine. Ci mancano circa 800 km a Kathmandu. Sono felice perché il team è riuscito ad affrontare tutti i problemi che ci sono stati lungo l'itinerario. È stata un'avventura incredibile e ci sono dei momenti che rimarranno per sempre nei miei occhi, ma sono sicuro anche negli occhi di tutti i miei compagni.
7: Ciao, sono Jasmine da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
8: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
9: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica!

0: killer guano.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Ivan Paugh solar plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
1: L'Ivan Paugh Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari, con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivan Paugh produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: se sei convinto.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The power's in the mix. Where's all my soul sisters? Let me hear ya.

Junker. Dann am Abend.

0: ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. Africa 16.000, ci vorrebbero non so quante puntate del diario di bordo per raccontarvi tutti i dettagli. Comunque abbiamo lasciato Cairo e, come detto, insomma, è una città che vanta un traffico automobilistico spaventoso. Tutti che suonano, tutti che tagliano la strada, tutti che passano, ma stranamente nessuno si manda a quel paese. Dopo 760 chilometri arriviamo così a Luxor. Sì, ormai siamo distanti soltanto 200 chilometri dal confine con il Sudan, quindi la prossima destinazione sarà Assuan, dove ci imbarcheremo. Siamo tutti provati, stanchi, accaldati, nervosi ed affamati. Gli operatori intanto stanno girando tutto in alta definizione e fanno spesso delle riprese in 3D. Foto e riprese hanno un valore inestimabile. La parte sud dell'Egitto è completamente diversa da quella del nord e dal Cairo. Qui si vedono dei mezzi di locomozione incredibili, anche una specie di ape piaggio multicolorato che viene utilizzato come taxi. Altra abitudine degli egiziani, vanno in giro di notte a fari spenti. Dicono che se li accendono danno fastissime interne ed esterne all'auto, che le fa sembrare a volte un presepe ed altre volte una discoteca ambulante. Qui nel sud dell'Egitto il mezzo di locomozione più utilizzato è il somarello. Sono carinissimi, piuttosto piccini, ed infatti ci vanno su anche i bambini. Alle volte ne vedi due o tre su questo povero somarello che si incontra spesso nella parte verdeggiante che caratterizza la stretta valle che segue il percorso del Nilo. Infatti, se lasci il fiume alle spalle e ti allontani di soli 4-5 chilometri, ti ritrovi già nel deserto. Che strano. In un viaggio come questo vivi intensamente ogni istante del viaggio, annusando gli odori oppure osservando la reazione della gente al passaggio della carovana. Tantissimi ci salutano, altri restano paralizzati, tanti guardano e non sanno come reagire, se salutare, sorridere, inneggiare o applaudire i motociclisti di Moto4Peace che si muovono da un paese all'altro ormai con le tute sudice come le stesse moto. Chissà come ci ridurremo in Sudan sullo sterrato. Le pause le facciamo ogni 150 chilometri ed i cameraman fanno interviste a gogo chiedendo cosa ne pensiamo del viaggio, come ci sentiamo e cose di questo tipo. Oppure, non appena si discute di qualcosa o si scherza o ci si scambia delle battute, riprendono il tutto immediatamente come se si trattasse di un reality televisivo. Sono curiosissimo di vedere cosa ne uscirà fuori, soprattutto la parte relativa alle piramidi. A proposito di piramidi, pensare che 4500 anni fa c'era il faraone, i soldati, gli schiavi, e oggi ci sono passato io. Ci sono passato io e con la mia moto. Ma vi rendete conto?
3: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno, Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: Oggi si entra in Messico. Partiamo all'alba. La tappa non sarà brevissima. Quasi 500 chilometri da percorrere e una nuova frontiera. I primi 100 chilometri di strada volano via. Poi la nostra corsa viene rallentata da un susseguirsi di problemi meccanici che possiamo al momento solo arginare. Prima un furgone che improvvisamente segnala una perdita di acqua dal radiatore, alla quale non possiamo fare nulla se non rabboccare per tirare avanti fino in Messico. E poi, dopo pochi chilometri, la moto del nostro collega tedesco Norbert che comincia ad avere problemi con l'alimentazione al motore. Con un po' di inventiva, scotch e fil di ferro, riusciamo a riprendere la strada. Sappiamo che dovremo entrare in Messico e raggiungere Playa del Carmen prima di poterci dedicare alla diagnostica e alla riparazione dei guasti. Ma prima di tutto questo, sappiamo che davanti a noi c'è ancora una frontiera.
1: Siamo arrivati in Messico, ce l'abbiamo fatta, almeno siamo arrivati qui in frontiera.
0: L'entrata in Messico ci porterà via circa 4 ore. Poi puntiamo subito verso Playa del Carmen. La strada è a dir poco fenomenale. Una superstrada interrotta di quando in quando solo da piccoli bump, utilizzati per evitare le alte velocità. Ma gli inconvenienti non finiscono. E quando pensavamo ormai di andare dritti verso la meta, ecco che la moto di Marco decide di lasciarlo a piedi.
2: Dopo i problemi alla moto di Norbert non ce l'aspettavamo, ma al momento si è rotta anche il KTM di Marco Monacelli e quanto pare è dovuto alla pompa di benzina, e quindi abbiamo deciso, non riuscendo a fare il lavoro qua sul posto perché si necessitano diverse ore, di portarla, di caricarla sul furgone e scaricare i bagagli, spostarli sull'altro mezzo in modo da caricare la moto, arrivare a destinazione e poi fare il lavoro.
0: Un furgone con un'importante perdita di acqua, la moto di Norbert che continua a singhiozzare e quella di Marco KO sul furgone. Ripartiamo sperando che non accada altro, pronti ad affrontare gli ultimi chilometri di questa lunga giornata di viaggio. Con voi l'appuntamento è alla prossima puntata. Si riparte dalla Riviera Maya, si riparte da Playa del Carmen.
3: Ciao, sono Giuseppe Tamburlino da Gaeta e ascolto anche io Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Fai la differenza senza pagare. Un gesto piccolo può far sognare.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
5: Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: World Parade Radio, Moto for Peace, the special hits with Picture Shoot.
7: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
8: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motor Vorbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.